0: parlamento le paesi un po' da giù cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessi comunque dare due cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.